0: Sì, la giustizia che ha fatto uso di qualche indicazione che la parola è già attivata.
1: Stop, guys, stop, thank you.

0: Penso che quando mi tu prendi un ore per il greco, ma per la situazione in modo da contenersi. Però non penso che non sai come ci sei, perché non è per il suo specchio di casa, perché questo non è un
1: altro. E lo posso contare,
0: grazie. Tra due persone sono fai.